Francesco, stasera sei nella sala. Vedo nell'ombra i tuoi occhi che respirano la vita. La vita che ci ha fatti quel che siamo. Bambini diventati uomini, quello che sei, quello che sono. Allora

La mia terra, come te l'ho lasciata. Non sono fuggito dalla guerra, ma dalla miseria dell'oblio. La mia strada ha incrociato la tua, condiviso la tua gioia e i tuoi dolori.